Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. E per far ballare tutta l'Italia, super special guest Gabri Ponte. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

anche Lil Nas X, That's What I Want, 17 e 50 minuti, quindi quasi alla fine di questa prima ora insieme di Generazione Z. Ovviamente poi ci sarà tutta la seconda, fino alle ore 19 ci siamo, lo sapete, siamo qua, naturalmente anche al 335 3010 25, dopo leggiamo magari qualche messaggio perché ne stanno arrivando un po'. Intanto avete sentito, Gabri Ponte sarà il super ospite del nostro Fisher Eats Live, che ricordiamo sempre all'Arena di Verona, sarà settimana prossima mercoledì 2 di settembre, quindi noi vi aspettiamo e trovate proprio gli ultimi, ma sono veramente gli ultimi, ultimissimi biglietti su ticketone.it, quindi sappiatelo, perché poi dopo magari uno dice ma come faccio a partecipare, ma non trovo più biglietti. Noi vi abbiamo avvisato, sono veramente gli ultimissimi, quindi bisogna correre su Ticket One. Intanto ci sono i Nuguenea, questa è Carey.

Care dei Nucenea, 17:53 minuti. Dicevamo dei messaggi che ci stanno arrivando anche 35 30 10 25, insomma ci fa sempre piacere ovviamente sapere da dove ci seguite, anche insomma leggervi in generale. E c'è chi ci scrive, non si firma però, comunque oggi 18 anni fa io e mia moglie Morena ci siamo sposati, quindi tanti auguri ovviamente a voi per l'anniversario. Ha detto anche insomma tante difficoltà però tanta gioia, due splendidi figli e tantissimo amore, e quindi insomma vi salutiamo anche noi naturalmente, anche se non ti firmi, però tua moglie Morena sì, tua moglie Morena la possiamo salutare perché sappiamo il nome. Intanto ci sono DJ Goya con Jason Derulo e Melody, questa è Michiko.

0: quando... Hit assoluta dell'estate del 2019, Benji e Fede, abbiamo ritrovati qua su Radio Z con Dove Quando, 17:59 minuti, quindi proprio alla fine della prima ora delle nostre due ore insieme di Generazione Z in questo venerdì 28 di agosto, ma appunto ovviamente torniamo tra pochissimo per la nostra seconda ora e staremo insieme fino alle 19 con tanta musica, con tante notizie musicali, con voi anche a 335-3125, come prima insomma abbiamo fatto gli auguri anche per un anniversario di matrimonio che succedeva proprio, che cade proprio oggi, diciamo di 18 anni fa, a tra poco. Sono le 18.
1: Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. All'Arena di Verona suonano tutti gli artisti più amati della nuova scena. Future Hits Live 2026. Mercoledì 2 settembre dalle 20:30 in diretta ovunque. In radio e in TV su RTL 102.5 e Radio Z. In streaming su RTL 102.5 Play.
2: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango insieme a Marco Mengoni, Canto d'amore, la loro canzone per quest'estate 2026. 18 e 4 minuti che stanno per scoccare proprio adesso, e apriamo quindi la nostra seconda ora insieme qui su Radio Z in Generazione Z. Peraltro, ricordandovi sempre il nostro Radio Z Future Hits Live della settimana prossima, mercoledì prossimo, lo ricordiamo di nuovo, il 2 di settembre, Arena di Verona, ci sarà proprio anche Angelina Mango, quindi insomma altro grande artista che si aggiunge ovviamente al nostro cast già ovviamente lunghissimo. Intanto ci sono i Tame Impala insieme a Jenny, la versione remix di Dracula.

collaborazione tra Lamoroso e Big Mama del 2024, mezzo rotto, 18 e 10 minuti. Sembra bello ritrovare anche questa canzone, anche le due voci, insomma, no? Che davvero si sono trovate molto molto bene insieme, sia dell'Amoroso che di Big Mama in questo pezzo. Allora, tra pochissimo sentiamo invece Anna con la sua nuova White Girl Wasted, ovviamente dal suo ultimo disco, uscito ormai da qualche mese, e tra l'altro ci sarà anche lei, sarà presente il 2 di settembre, mercoledì prossimo, lo ricordiamo, Radio Z Future Hits Live all'Arena di Verona. Non mancate, appunto, cast super, stiamo ricordando piano piano, insomma, i tanti artisti, appunto, tra i vari c'è anche Anna Pepe, eccola.

Bad Girl Wasted di Anna 18 e 13 minuti in Generazione Z qui su Radio Z. Ovviamente tanta musica, tante novità, anche poi oggi è venerdì, quindi giustamente giornata in cui sono uscite tantissime novità musicali, sia nuovi album sia insomma nuovi singoli. Alla mezzanotte, diciamo, tra giovedì e venerdì, come sapete, insomma, escono sempre le novità. Intanto c'è Clan con questo remix di Caffè con Ron.

0: discoteca.
1: Proprio così, piove in discoteca di Tommaso Paradiso alle 18:20. Tra l'altro ci sarà anche Tommaso Paradiso al nostro Fisher Eats Live mercoledì prossimo 2 di settembre all'Arena di Verona. E non solo, perché avete sentito, ci sarà anche Gabri Ponte, sarà proprio il nostro super ospite all'interno del Fisher Eats Live a Verona, e quindi vi aspettiamo. E ricordiamo ancora che trovate gli ultimissimi biglietti per il nostro grande evento, appunto, di mercoledì prossimo su ticketone.it, davvero gli ultimi, quindi bisogna veramente correre subito ad acquistarli se volete partecipare, se volete esserci, insomma. E naturalmente poi potete seguire tutto, anche se uno non dovesse riuscire, insomma, a venire anche a seguirlo in radiovisione, chiaramente. Ci sono Fade e Sfere Basta.

Sono tornati a collaborare Fade e Sfera Ebbasta, perché spesso capita, insomma, tra i due artisti, pensami, 18 e 24 minuti qui su Radio Z all'interno di Generazione Z. Ora invece un altro grande artista che quest'anno poi davvero, insomma, anche grazie a Sanremo sicuramente, poi il suo tour nei palazzetti eccetera eccetera, insomma, ha fatto veramente un bellissimo anno, immaginiamo, insomma, che, insomma, per lui sia stato sicuramente così. C'è Fulminacci appunto con Maledetto Me.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 18 e 30 minuti qui su Radio Z. Sigfrido Ranucci non condurrà più Report. La Rai comunica che a partire dalla prossima stagione la conduzione sarà affidata invece a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. L'azienda di Viale Mazzini ha fatto diverse proposte al giornalista coinvolto nel caso La Vitola, TG3, Rai News oppure corrispondente, mentre intanto gli inviati storici di Report però bocciano come ricevibile la decisione sulla conduzione e annunciano l'intenzione di dimettersi in blocco dovesse la Rai non cambiare idea. Sale intanto ancora il bilancio della devastante alluvione tra Nepal e Tibet. Secondo le autorità locali, i morti adesso sono 579, quasi 2400 sono i dispersi, di cui circa 700 stranieri, tra loro ci sono anche 3 italiani. A Kathmandu è arrivata la task force dell'unità di crisi della Farnesina. Passiamo poi allo sport con il calcio. Sorteggi di Europa League: Milan che affronterà Benfica, Olympiakos, Ferencvaros, Salisburgo, Sunderland, Bournemouth, Ararat, Armenia, Levski, Sofia. Juventus invece che ha trovato la Real Sociedad, la Zeta Alkmaar, il Rennes, sempre Ferencvaros, l'Omonia, il Celta Vigo, il NEC e il Beersheva. È tutto per questo appuntamento con l'informazione, adesso il meteo.
2: Meteo Z.
3: Ben trovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nella giornata di sabato l'alta pressione sarà dominante sull'Italia, prevarrà il sole, ma segnaliamo della variabilità in mattinata sulla Sardegna e nella seconda parte del giorno sulle Alpi orientali e su parte del Medio Adriatico. Le temperature massime saranno in lieve calo al centro-nord, caldo invece ancora intenso nelle aree interne del sud. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.
2: Via Radio. Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Traffico sostenuto sulla nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove per incidente segnaliamo 4 km di coda tra Campeggine e Parma verso Milano. Nella stessa direzione code a tratti per traffico intenso tra Campeggine e Fiorenzuola, con tempi di percorrenza di 1 ora e 10 minuti, e tra Valsamoggia e Parma, qui tempi di percorrenza di 1 ora e 30 minuti. Sempre code a tratti in direzione Bologna tra Firenze e Scandicci e il bivio per la 1 direttissima, qui tempi di percorrenza di 30 minuti, e tra Valdarno e Firenze Sud con tempi di percorrenza di 45 minuti. Ancora code a tratti sulla 14 Bologna-Taranto tra Forlì e il bivio per la 1 in direzione di quest'ultimo. Il tratto appena menzionato si percorre in 1 ora e 40 minuti. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.

0: Abbiamo conosciuto proprio con questa canzone Lado di Fiori, Blanco, 18 e attenzione, 38 minuti proprio in questo istante, così per un'altra volta essere puntuali e precisi qua in Generazione Z, gli ultimi 20 minuti circa in nostra compagnia fino alle 19, torniamo appunto tra pochissimo, state lì.
1: Carta Giovani Nazionale è gratuita, digitale. La trovi nella sezione portafoglio su Appio e ti offre centinaia di opportunità in Italia e in Europa. Quasi 4 milioni di under 35 l'hanno già attivata. E tu?
2: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Noi ci siamo e voi?
4: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
0: E 39 minuti, quindi quasi alla fine di queste due ore insieme di questa settimana, la prima settimana diciamo ufficialmente insieme insomma di questa nuova stagione in questo venerdì 28 di agosto per quanto riguarda Generazione Z naturalmente, e poi aspettiamo settimana prossima che sarà una super settimana con, lo ricordiamo sempre, il nostro Radio Z Future Hits Live proprio mercoledì prossimo. Ormai è arrivato insomma il momento che questo 2 di settembre, che da tanti mesi insomma ovviamente citavamo, no, e dicevamo e sembrava una data così lontana, è veramente arrivata ormai alle porte. Intanto LB1 con I Need a Sign, che riprende ovviamente la famosissima Show Me Love.

Hand in the Sign, Show Me Love di LB1, 18 e 42 minuti, l'ultimo quarto d'ora insieme qua in Generazione Z fino alle ore 19, anche con voi ovviamente, 335, 30, 10, 25, se volete insomma dirci anche magari che fate questo weekend, se siete ancora in giro, se siete ritornati alla base anche voi, insomma come molti ci scrivono giustamente che questa è stata un po' la prima settimana, insomma per molti di nuovo magari al lavoro, di nuovo in ufficio. Allora ci sarà tra l'altro anche settembre al Radio Z Future Hits Live del 2 di settembre all'Arena di Verona, lo troviamo qui con due settimane.

stato troppo crudo, come un taglio con il sale. Ma la voglia che ho di prenderti e di farti mia non mi fa ragionare. E mi hai detto com'è chiuso, sono stanco di aspettare. Ma se la bocca è fatta per tradire, il cuore per restare.

arrogante di Irama, siamo tornati al 2019 con questa sua hit assolutamente per quella, per quell'estate, ma ovviamente ce ne ha una anche per quest'estate, perché l'abbiamo sentito per tutta l'estate con Cabana. Peraltro ci sarà anche lui, ci sarà anche Irama al nostro Radio Z Future Hits Live della settimana prossima, mercoledì 2 di settembre, lo ricordiamo, all'Arena di Verona. E tra l'altro non solo, perché ci sarà anche Arti 5, che stiamo per sentire col suo nuovo singolo Swag Music. Davvero, insomma, piano piano, ogni volta che passiamo qualche artista, insomma, che ci sarà poi al nostro grande live, ve lo ricordiamo, appunto, ci sarà Arti 5.